0: famiglie si sono date le mani, le donne, le donne, le donne,
1: Yeah, I'm going to go to the hospital.